wannan haka yake da fatan komai sauraro yana jin dadin kasancewa tare da BRC 2 FM akan mita 94.6 sauraro da fatan kana jin dadin kasancewa inda muke shakatawa tare da kai a daidai wannan lokaci wannan waka kuwa na Nura M Inuwa yace farin cikin amarya wannan waka mun sadaukarwa Fatima Police da take zaune a unguwar Federal Locust da fatan kuma tana tare da mu a daidai wannan lokaci Nura ka ci gaba da shakatawa tare da mu da mai sauraro